credere, non credere. Stringimi, stringimi, parlami, abbracciami. Abbracciami.

sera, chissà se là qualcuno salirà. Laggiù, laggiù, nell'indaco laggiù, foschia, foschia, enigma, fantasia. Laggiù, laggiù, sono persone o sono sogni, sì, laggiù.